Ma se vieni, se vieni, ma se mi ha dato tutti e tanti brevi. Cari brevi, brevi, brevi, cari brevi, brevi, brevi.